0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Spotlight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: La voce della house ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Remox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, parti bene.
2: Remox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox, senti la notte, vivi la musica di Revox. Solo nel solito 10 pollici, solo funky, solo disco music.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6
2: e 4
1: di Tribi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un venerdì con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Nel corso del pomeriggio sera segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui rilievi del nord Italia, nelle aree interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso sera, a tratti anche alla Valpadana. Il caldo sarà ancora intenso ed afoso, specie nelle aree interne del nostro territorio, dove si arriveranno a toccare localmente i 37-38 gradi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni nemmeno nel weekend, seppur nella giornata di sabato saranno in lieve calo localmente al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
2: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.
3: Good

0: sentite anche voi.
1: Cosa?
2: Questo odore di fritto.
1: Sei tu? Allora dimmi dove sei stato ieri, perché c'è ancora, è come se la friggitrice stesse lavorando adesso.
2: Ho fritto a casa, ho fritto a casa. Okay. Fritto, tutto, fritto tutto, tutto, le mele, le cicorie, la coda del gatto.
1: Tutto,
2: tutto, tutto.
1: Dopo la coda di rospo anche la coda di gatto.
2: Amici, benvenuti a questa nuova puntata dei Marchini e sappiate che non sarà l'ultima.
1: No,
2: no,
1: sei
2: no.
1: Sicuro?
2: Spero di no.
1: Da come abbiamo cominciato non ci sono buone premesse.
2: Siamo, ma
1: siamo in due, Marco Corona
2: e Marchino, benvenuti.

0: ma che bella la nuova stagione, cose nuove e alcune cose che non ci fanno più, che non mi mancano. Se per esempio ci manca la sabbia che scotta,
1: no,
0: il volante che scotta,
1: no,
0: le file a casello, quelle,
1: no,
0: cose,
1: no,
0: ecco.
1: Ah, c'è lo stesso effetto.
0: Lo stesso effetto.
1: Allora, scusate, stiamo parlando della nuova stagione dei Marchini,
0: esatto,
1: con la K. Alcune cose sono state confermate, ma poche.
0: Poche.
1: Avete sentito? Ci sono cose nuove,
0: cose,
1: no?
0: Nuove
1: rubriche.
0: No, no, no.
1: Torna anche l'appuntamento.
0: La sabbia che scotta.
1: No, la sabbia delle mutande per te.
0: Anche.
1: Allora, signori, attenzione.
0: Sabbia che scotta nelle mutande.
1: Abbiamo,
0: ehi,
1: il nostro amico Sam, quello che racconta le barzellette, il simpa della compa.
0: Simpa della compa.
1: Sam, eh?
2: Vabbè. Comunque, barzelletta, allora c'è uno che deve fare colloquio di lavoro, non
1: ha. Ah, allora.
2: Italiano, questo io fa.
1: Italiano.
2: Ah, bene, ma scusa, ma sono credenziali a livello informatico, hai lavorato per Microsoft, Silicon Valley, io ho aiutato a progettare i 10 programmi importanti della Microsoft nella storia.
1: Ah, ah,
2: bene, bene, bene,
1: bene,
2: posto, ma a livello di inglese, inglese, io parlo 7 lingue, compreso il mandarino, il cantonese. Ah, osta, bene, osta, bene, bene.
1: Dicono così, ma osta,
2: allora, osta, a livello sportivo sono perfetto, io ho vinto delle gare di nuoto, ho vinto delle gare di sci, ho vinto, sono un pluricampione di scherma.
1: Sì.
2: Osta, bene, bene, ma a questo punto, ma qualche difetto ce l'ha? Sì, che dico spesso un sacco di cazzate.
1: Ciao Sam!
0: L'ho preso.
3: Good morning, Forever Young!

0: perché? Perché lui ieri ha fatto qualcosa.
1: Sì, ieri sono andato sugli scivoli acquatici, sì, okay, di un noto parco,
0: parco,
1: okay.
0: Non facciamo. No, non diciamo.
1: Non diciamo. È successo una cosa.
0: Che è successo?
1: Ho ferito persone. Come? Ho ferito perché ho le unghie dei piedi troppo lunghe.
0: Ma tagliale prima di andare.
1: Ma veramente?
0: Ci
1: cioè,
0: fa...
1: non mi volevano far entrare. Che addirittura no, lei non può. Mi buca il gommone nella discesa. Allora bene, sono tornato, li ho tagliate.
0: Le hai tagliate?
1: Proprio crack, crack, crack.
0: Il fusil, col flessibile.
1: Ok.
0: Va bene.
1: E io ho letto le unghie dei piedi tagliate. Vergine, vergine, vergine.
0: Allora, cosa...
1: oggi armonie speciali nelle relazioni familiari.
0: Oh, vedi, vedi, okay, che basta tagliarsi le unghie vicino della vergine, va bene.
1: Va bene.
0: Secondo segno:
1: parchi acquatici. Così,
0: ecco, okay, perché, da caso. Cari amici nati sotto il segno dei parchi acquatici,
1: sempre solo fila. Maledetti, maledetti, maledetti.
0: Ed è tutto per oggi. Grazie, ci sentiamo domani con questo spazio su Ritmo 80.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: Parliamo invece di un problema veramente molto grave.
1: Siamo i Marchini, siamo i Marchini.
0: Allora, è un problema che io, infatti me lo chiedo sempre. Io mi chiedo due o tre cose prima di andare a dormire. Chi sono, da dove vengo, le solite
1: frasi. Ma quelli si fanno la mattina di solito, sono le domande esistenziali.
0: Esatto, se poi ci va il guanciale o la pancetta nella carbonara, poi c'è una domanda che mi attanaglia.
1: Cioè, tutte le volte ti fai nella carbonara, la pancetta o il guanciale.
0: Esatto, io mi faccio queste domande, ma soprattutto ce n'ho una che è proprio qui. Ma per fortuna che è entrata
1: una giornalista
0: di non so quale giornale, forse La Repubblica, sì, che mi ha risolto l'arcano.
1: Ok, i perché della vita.
0: I perché della vita.
1: Tu avevi questa domanda esistenziale, qualcuno ti ha aiutato, quindi vuol
0: la
1: dire?
0: Giornalista che ha finalmente andata a indagare anche per me, pur non sapendo che anch'io avevo questo problema.
1: Ma forse, secondo me, forse potrebbe essere anche non solo il tuo, la tua domanda esistenziale, potrebbe
0: essere sicuramente
1: anche allargare anche ad altri. E allora dicelo, non tenerci sulle spine, ma perché questo, tu fai tutta questa
0: preparazione. Basta!
1: Volevo saperlo.
0: Sì. Allora, la domanda è molto semplice.
1: Qual è la domanda?
0: La domanda è che tutti ci sono posti, almeno una volta.
1: Almeno una volta nella vita, dici?
0: Perché Kate non ha lo smalto colorato. Effettivamente.
1: Ma io non me lo sono mai chiesto, perdonami.
0: Sei un ritardato, cioè sei uno che le cose non le sa.
1: Cioè, quindi cultura generale vuol dire che è proprio zero.
0: Perché Kate non ha lo smalto colorato?
1: Perché?
0: Me lo sono sempre chiesto. Perché io quando vedo Kate guardo sempre le manine, c'era lo smalto, tutte le foto.
1: Sì.
0: No? Il problema di questa notizia è che quando l'ho letta seriamente, io sono andato a prendere tutte le foto di Kate su Google, a vedere se era vero.
1: A vedere se, cioè, perché scusa, non puoi scrivere un articolo così inventato giusto per fare colpo, il colpo sensazione. No,
0: sono andato a vedere
1: tutte le foto
0: ce l'ha, certe volte ce l'ha, però c'è un velatino un po' color trasparente, non è un colore, stai zitto, non è un colore acceso,
1: non è
0: perché non ce l'ha perché c'è un editto reale del 1989,
1: che
0: cazzo
1: dice? Ecco perché
0: dice così proprio cazzo. La regina pensa è vietato mettere lo smalto colorato durante le
1: uscite pubbliche,
0: va bene. Quindi io me la vedo la Kate a casa, appena torna a casa si è una drogata delle unghione, se le fa di tutti i colori.
1: Io la rotta tutti.
0: Dove vai, amore? Stai zitto, vado in camera a farmi le unghie, se le fa tutte con tutti i disegnini, i rigori, ci fa disegni anche la faccia della regina.
1: Attenzione, moglie, però non ti ho detto che tra un'ora dobbiamo uscire.
0: Panico.
1: E
0: con i guanti.
1: Acetone.
0: Che la puzza, oppure i guanti.
1: Grazie naturalmente per aver lasciato questa notizia.
0: Prego ragazzi, la vostra vita cambierà da oggi.
2: Good morning, forever young.

0: inizio.
1: Ma come? Cioè dobbiamo dire che si chiude la prima ora.
0: Prima ora
1: con i Marchini. E quindi torniamo tra poco per un'altra seconda ora.
2: Sono le 7:01.

0: Signore e signori,
1: sì,
0: amici ascoltatori della Radio Ritmo 80 in modulazione di frequenza, non lo so.
1: Voi
0: nel letto
1: con le coperte che però dite ancora 5 minuti, non ho voglia di alzarmi con la radio in sottofondo, Ritmo 80. E allora noi cosa facciamo?
0: Entriamo in camera vostra. Avete visto che bella immagine? Praticamente ma abbiamo beccato un'altra bandiera.
1: No.
0: Torniamo seri
1: perché chi ha la possibilità di rigirarsi nel letto ha questo lento offerto da noi Marchini, e infatti questo è
2: il

0: E allora torna l'appuntamento con Dici prima chi imiti.
1: Se no non lo sappiamo. Anche oggi tanti bellissimi concorrenti. Si vince anche oggi un salame. Vai, sentiamo.
2: Ma dove viene messo il salame?
1: Lascia stare, vai.
2: Sentiamo.
3: Ciao a tutti. Beh, proviamoci, poi vediamo se capite di chi si tratta.
4: Vai. Ossolina, ma come si può fare? Ma come si può fare? Speranza, ma come facciamo in questo ministro? Come possiamo fare in questo ministro? Abbiamo preso il banco rotel. Ma io dico.
2: Lo so, anche le rotelle, ma lo so. La sai? Aspetta, vai, chi è?
1: È il mio vicino di casa, quello che abita sopra.
2: Che si lamenta sempre.
1: Marcello.
2: Non è famoso.
1: No, non è lui. Chi
5: sembra
1: è?
5: Mia moglie quando ha le sue cose che non si può stare vicino.
1: Esatto, ho anche quello.
2: Va bene. Dai.
1: Chi è?
2: Sentiamo, c'è una donna.
6: E la luna bussò dove c'era il silenzio.
2: Chi è?
6: Una voce sguaiata disse non è più tempo.
2: Ma non c'è somiglia per
6: quindi
2: niente.
6: Spalancò
1: Spagna
6: le
1: che
6: del
1: canta
6: vento,
1: la Bertè.
6: Se ne andò.
1: Spagna senza dentiera e canta la Bertè.
6: Qualche cosa da fare.
1: Spagna ubriaca senza la dentiera
2: basta.
1: E canta la Bertè.
2: Vabbè,
1: Spagna
2: dai.
1: Appena sveglio ubriaca senza dentiera che canta la Bertè.
2: È quella. Chiudiamo con l'ultima imitazione.
7: Voi gringo siete dei gran bastardi. Volete le nostre donne e poi vi la prendete male se qualcuno vi dà una coltellata?
2: Ma cos'è?
1: Ma chi è?
7: Questo dovrebbe essere messicano nel film, lo chiamavano Trinità.
1: Uguale!
7: Ciao!
2: Ciao, ma
1: proprio anche l'accento! Lo senti
8: messicano? Infatti, per Davide, mi sembrava più un messicano di Vigerballa.
2: della Romagna!
1: uguale, i brividi!
2: Ragazzi, secondo me questo contest non so quanto andrà avanti. Perché
1: mai più.
2: Pensavo ci fossero dei talenti, invece abbiamo dei taleggi, diciamolo.
1: Però se volete continuare a mandarci le vostre imitazioni, fate pure. Fate un po' come c***o vi pare.
2: Tanto non le mandiamo in onda. No, le mandiamo in onda.
1: Ma tra ci mancherebbe, mandiamo in onda noi.
2: Appunto, figurati se non vi mandiamo in onda.
9: Good morning, Forever Young.

0: Cucurù,
1: dimmi.
0: Perché Radio Trasvera, non mi ricordo.
1: Come non ti ricordi? È Ritmo 80, la radio che stai ascoltando adesso. Naturalmente Good Morning Forever Young insieme a Marchini con la K. E adesso con la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci del

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Venerdì 7 agosto 2026. Mancano 146 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gaetano e Gaetana.
2: Mi manda Gaetano.
3: Il Gitano.
2: Sì, Gaetano, Gitano, non so com'è.
3: E il Cantecondo.
2: Cantecondo, Canto terzero, sguattro, camarero, basca mi date il dinero.

0: down.
1: Un consiglio al giorno.
2: Per lavare bene gli spinaci aggiungete all'acqua 2 cucchiai di farina. Lasciateli quindi a bagno per circa 10 minuti e risciacquateli un po' di volte fino ad eliminare tutti i residui.
3: Ti do un cazzotto in bocca che il dentista tuo a Natale mi mani i cestini.
4: Le frasi del cinema.
5: Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire e pugnare. Poche fotte.

0: Che il saggio.
1: L'amore parla anche con le labbra chiuse. Proverbio tedesco.
2: Amore, ti ricordi la nostra prima notte di nozze? C'era la luna alta nel cielo, il canto dei grilli lontano. Che notte romantica, ti ricordi amore? Una trombata, porca puttana.
3: Chi ti saluta, socio?
4: Gianfranca.
5: Ah, Gianfranca.
3: La salutiamo. Andiamo con i bidoni dell'orgasmo.
6: Andiamo a Salò.
3: E dov'è Salò?
6: Salò è là vicino sul lago di Garda.
3: In alto, Salò.
6: Dopo questo. Un po' di storia.
3: La famosa battaglia di Salò.
6: Ma no, la Repubblica di Salò.
3: La Repubblica di Salò. Ma che cazzo se ne frega?
6: Non sa niente. Allora, Salò.
3: Siamo a Salò.
6: E? Dove un tipo ha comprato su internet.
3: Su Amazon,
6: Wish, quei posti lì. Quelle cose là.
3: Il lampeggiante blu
6: da mettere sopra. Dai. Come Starchiato.
3: Che di solito usano magari le macchine, come si dice?
6: Le macchine non ufficiali della polizia.
3: Esatto.
6: Dentro sono i poliziotti in borghese.
3: Ecco, esatto. Okay. Cioè, giusto per non dare nell'occhio, devono partire.
6: Esatto,
3: no?
6: E poi quando è il momento tirano fuori il lampeggiante, quello vuol dire che quella è una macchina della polizia, delle forze dell'ordine.
3: E quindi questo tipo di Salò l'ha acquistato
6: per arrivare davanti all'hotel, capito, al parcheggio, è arrivato col lampeggiante, e ha messo lì davanti,
3: sì.
6: Va bene? I poliziotti veri?
3: Sì.
6: Ha detto, salve, collega, ma lei di che caserma è? Non ce l'ha una caserma, venga che gliela portiamo noi.
3: Ce la facciamo vedere noi la nostra caserma.
6: E quindi adesso lui voleva fare il poliziotto, adesso lui è in caserma, però...
3: Da qualche parte bisognerà partire.
6: Lui doveva entrare in caserma in qualche modo. È entrato adesso lì, adesso pian piano chissà, passa anche dall'altra parte.
3: Esatto, è un attimo, capito? E sai chi c'era a portare il tè?
6: Lei?
4: Gianfranca!
3: Franca!
1: Good morning, Forever Young!

0: Siamo qua, io, Lino Banfi, invecchiato male, e Neck di noi altri, che è Marco Corona.
1: Io ragazzi non so se riuscirò a fare la terza ora, perché stavo notando che il socio, quando chiudiamo le ore, non è che me la prendi proprio bene, cioè non è che mi fai una bella pubblicità.
0: Ma ancora ti sto dicendo che sei bello come Neck.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: dopo un incidente,
0: Neck bell'uomo. No, Neck,
1: sì,
0: bell'uomo.
1: Però tu mi hai detto dopo un incidente.
0: Sì,
1: Neck.
0: No, perché
1: senza occhiali mi ricordi Neck, mi ha detto.
0: Di spalle. Amici, torniamo tra poco con la terza ora.
1: Io sinceramente non so se ci sarò, perché ripeto, a me piace
0: e
1: fare...
0: Laura non c'è.
1: Se Laura non c'è io non ritorno.
0: A dopo.
1: A dopo. Sono le 7:50

0: Holiday, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin, audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza, l'ex premier si è difeso da me nessun illecito. In più il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
2: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. Allora le mando un messaggio, visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, allora dico: Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Crans Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport, 5 ore in 5 gare, Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi, l'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino, sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
3: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
4: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplane dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event. Si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
3: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità, e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
4: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
1: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Ritmo 80, sempre

0: Vai, Rama!
1: Guarda, frate, come sudo. Quest'estate fa pezzare.
2: Sì.
1: Fa così caldo che se Goku suda diventa un sudoku. E ti ho detto quanto puzzi.
0: Vabbè.
1: Perché non ti vai a lavare?
0: È un classico.
1: Non capisco perché l'acqua non la vuoi usare. Vuoi puzzare?

0: perché.
1: Esatto. Cosa voleva dirci l'autore? Questa è una denuncia sociale. Cioè, è inutile sudare e buttarci sopra un deodorante.
2: No,
1: cioè,
2: no,
1: non funziona
2: no,
1: così.
2: No, non funziona assolutamente così.
1: Io facevo così, però, da giovane.
2: Facevi così da giovane?
1: Eh beh, perché non avevo tempo.
2: No, quando uno non c'è tempo, ci sono le fontanelle, le fontane in piazza.
1: Dentro tutto.
2: Usatele.
1: Ok, non quindi vero, l'autore Irama voleva dirci in questa denuncia sociale
2: di lavarsi.
1: Di
2: fondamentalmente.
1: Fondamentalmente.
2: Lavarsi, molto.
1: Lavarsi perché veramente
2: le
1: nei
2: docce,
1: rapporti.
2: Le docce
1: esistono.
2: Fare le docce.
1: E se non hai la doccia?
2: Fai il bagnetto con le paperelle. Salviettine. Le salviettine umidificate, quelle dei bambini.
1: Usa quelle. Dati una passata, ma fai qualcosa.
2: Va bene anche l'acqua del tergicristallo, ma lavatevi.
1: È difficile però. Devi sparare bene sotto l'ascella.
2: Fai in modo, qualche modo si fa.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchi.

0: che bella.
1: Sono pronta per la frase motivazionale.
0: Vai.
1: Nessun'arma è potente come il vaffanculo.
0: Bene.
1: Ciao
0: Franci.
1: Ciao Marchini.
2: Ancora. Ciao, ciao. Questo l'ho capita, questa sì. Questa ce l'ho capita.
0: Ok.
2: La prossima, quella domani non lo so.
0: Non lo sai, però questa sì.
3: Good morning, Fab and Yo.

0: Allora, volevo solo dire questa cosa.
1: O
0: che
1: siete.
0: Che, sì, ma c'è anche qualcuno che dice:
2: sono arsura, Dash.
0: Cos'è l'arsura? Spieghiamo per tutti quelli che sono fuori dalla Romagna.
1: Siete,
0: perché ti lascia la gola secca. E allora vai al bar.
1: Questo succede anche in spiaggia, che vai al bar. Okay.
0: Dai.
1: Comunque, siamo sempre in spiaggia con i bambini. Giusto?
0: Ancora.
1: Cioè, 4-5 bambini che ti appioppano le varie mamme e tu stai lì con i bambini.
0: Ma perché racconti di te? Cioè, nel senso, tu ormai sei diventato, cioè, per fare il quello bello davanti alle mamme, dici: ma sì, un bambino in più, bambino
1: cosa
0: meno,
1: che sia,
0: e te ne trovi 8-9.
1: Comunque i bambini giocano, fanno la sala, giochi in spiaggia, vanno a fare il bagno, tu stai sul lettino che guardi un po' di culi e a un certo punto dici: guarda, vado al bar. Vado al bar.
0: Oppure dopo il bagno si
1: o
0: fa
1: dopo,
0: al bar.
1: E ovviamente cosa dici? Bambini, io vado al bar. Voi volete qualcosa? No, non c'è niente. A posto.
0: Vai al
1: bar, tranquillo. Attraversi la sabbia che scotta, salti come un cretino, arrivi al bar.
0: Un canguro.
1: Ti metti lì in fila. Quando è il tuo turno, arrivano i bambini. Non guardi se sono quelli che avevi te, se sono i bambini degli altri ombrelloni. Arrivano i bambini.
0: Sì.
1: I bambini, non so perché, non fanno la fila. Non so come cazzo funziona.
0: Ma cosa forse io... magari c'è un cartello, non hai letto. No, i bambini non fanno la fila.
1: Che dice: guarda, vorrei, no? Vorrei.
0: Sì.
1: E poi i bambini avanti. Ok.
3: Scusa, allora, se ho 50 centesimi, cosa ci scappa?
1: I bambini. I bambini non sanno quello che vogliono.
0: No.
1: Vorrei un gelato, così dico. La commessa: che gelato vuoi? Non lo so cosa c'hai. E gli fa vedere nel cartellone.
0: Il cartellone.
1: Nel cartellone dei gelati. Il bambino indica quello che vuole.
0: Sì.
1: È l'unico che non c'è.
0: Finito.
1: Voglio l'UFO, per dire.
0: Sì.
1: L'UFO non c'è, è finito.
0: Esatto.
1: Faccio questo. No. Ok.
0: Anche lì due scuole di pensiero. Ci sono quelli che mettono una X sopra così, magari. Ma invece quelli no. Perché ti fanno sognare.
1: Esatto.
0: Hai voglia di quel gelato lì.
1: E quindi
0: e arrivi.
1: No. Non c'è.
0: È
1: e
0: finito.
1: I bambini sono tutti davanti, capito? Che ti passano avanti, io voglio quello. Poi se uno lo prende uno. Anch'io voglio quello.
0: No,
1: okay.
0: Ce n'era uno solo.
1: Ce n'era uno.
0: Adesso
1: lì che ti passano tutti davanti,
0: sì,
1: capito? Ti passano davanti e dici: vabbè, pazienza, un cazzo.
0: Poi sono al mare anch'io, cioè non è che ci sono solo.
1: La cameriera fa: scusa, faccio per i bambini. No, guarda, non ti preoccupare, intanto dammi una bella brocca di acqua calda, che vediamo di ustionare qualcuno. Poi pagano, uno gli manca 10 centesimi, uno ne paga 20, uno gli manca 50.
0: Te li porto. Aspetta un attimo. E la cassa rimane aperta, non puoi fare lo scontrino per te.
1: E ti incazzi. Poi arriva la mamma di uno di questi bambini.
0: Sì.
1: Con due tette fantastiche.
0: Sì.
1: E ti dice: scusa.
0: E tu cosa fai? No, tu proprio continui imperterrito.
1: Guarda, non c'è problema, io non mandava niente.
0: Ero qui di passaggio.
1: Ma poi sono bambini, si sa, sono bambini.
0: Ma come? Se prima fino a due secondi
1: sono
0: fa.
1: Sono bambini.
3: Che belle Good morning, forever young. I've heard people say that.

0: Scusi, è il momento di chiudere, mi sembra di aver capito.
1: Sì.
0: Dalla regia, il comitato. Ti ricordi quando c'era il comitato?
1: Il comitato sai che fa, manda la pubblicità.
0: No, invece che no, noi, no, no. Noi mandiamo tutti
1: i saluti.
0: I saluti.
1: Ma è corona che devo andare a casa, che devo fare delle cose.
0: Perché batti i piedi?
1: Dai, muoviti. Ciao, domani alle 6, alle 6, 6.
0: Alle 6.
1: Alle 6.
0: Sì,
1: ciao.
0: Fammi finire. Good morning forever young con i marchini con la K.
1: Dai, corona.
0: Sento un odorino. Domani. Good morning, good morning,
2: forever young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1983, U2, Sunday Bloody Sunday. Dal 1984, Billy Idol, Eyes Without a Face.
3: Eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face.
2: Dal 1983, Industry, State of the Nation.

prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con l'Elettronica. Ritmo 80.

0: Palmer, Johnny & Mary e Umberto Tozzi. Nell'aria c'è.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto, a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington, anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi, in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi, stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Lutz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie.

0: Kid, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È il mese di agosto del 1977, quello che prenderemo in esame quest'oggi qui per la nostra Rit Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 di questa classifica, che prevede l'ascolto del disco di Roberta Kelly, quello intitolato

ma che grande, grande musica. Era Zodiac per Robert Sacchelli alla posizione numero 3 della Rip Parade del mese di agosto del 1977. Ma salendo più in alto di una posizione arriva un'altra delle band storiche proprio di quel periodo. Loro sono i Boney M e qui siamo pronti a ballare con le note di Mab

Uno dei brani sul quale credo che molti di voi abbiano cominciato a muovere i primi passi in discoteca era Ma Baker per i Boney M, alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1977. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Hit Parade c'è Donna Summer, un brano prodotto da Giorgio Moroder in chiave strettamente elettronica, si intitola I Feel Love.

0: Summer a detenere il primato della Reefer Raid del mese di agosto del 1977. I giochi sono praticamente fatti, non possiamo far altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima classifica, in onda peraltro ogni giorno su Ritmo 80 in un doppio appuntamento, quello delle 9.30 e quello delle 16.30. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao e alla prossima Reefer Raid!
1: Reefer Raid ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Mazzotto, Tom Hooker, Help Me ed Eros Ramazzotti, Terra Promessa.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran, che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente, che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Uterleci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima, al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20, sul Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 7 agosto 2026. Mancano 146 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gaetano e Gaetana.
6: Mi manda Gaetano.
7: E il Gitano?
6: Sì, Gaetano, Gitano, non so.
7: E il cante condo
6: terzero, sguattro, camarero, basca, mi dà il nero.

0: Un consiglio al giorno.
1: Per lavare bene gli spinaci aggiungete all'acqua 2 cucchiai di farina. Lasciateli quindi a bagno per circa 10 minuti e risciacquateli un po' di volte fino ad eliminare tutti i residui.
2: Le frasi del cinema.
3: Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire e pugnare. Poche fotte.

Hai acceso la radio? Hai messo la frequenza giusta? 7.30 e 10.30? Perché tutti i giorni alle 7.30 e alle 10.30 c'è la zuppetta, perbacco, che su Ritmo 80 ha tutto un altro sapore, scusa.

0: dice il saggio?
1: L'amore parla anche con le labbra chiuse. Proverbio tedesco.
2: Amore, ti ricordi la nostra prima notte di nozze? C'era la luna alta nel cielo, il canto dei grilli lontano. Che notte romantica, ti ricordi amore? Una trombata, porca puttana.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Posto del blocco dei carabinieri. Palettano un motorino che arriva a tutta velocità. Quando scende il ragazzo, il carabinieri fa così: senza casco, senza luci, senza freni, senza assicurazioni. Come la mettiamo? E il ragazzo fa: appoggiamo al muro perché sto senza cavalletto.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Dal 1984, Spandau Ballet, Only Way You Live. Dal 1985, Ice House, No Promises. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11.

0: Life's what you make it. As no informer.
1: Masterchef Novanta.
2: Masterchef Novanta. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
0: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
0: in versione extended full show.
2: Masterchef

0: massimo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi oltre. Siamo oltre il punto di ebollizione. E fa molto caldo, sia qui in studio, in radio, che anche per le nostre strade. Strade che ci pone. Beh, ragazzi, no? L'Italia è meravigliosamente calda sempre, tutto l'anno. È come stare, che ne so, stare in un posto da sogno, effettivamente, diciamocelo.

0: 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Class Action, Weekend. Dal 1986, The Blue Monkeys, Digging Your Shit. Tell me why, is it I'm in your scene? Dal 1982, Billy Idol, Hot in the City. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. L'ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi, per la prima volta oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa. Una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica.
1: E ben ritrovati con le news regionali, siamo in Puglia. Il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha criticato la mancata condivisione preventiva del piano di decarbonizzazione dell'Ilva, che i commissari avrebbero presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 3 agosto. Al termine del tavolo con le associazioni dell'indotto, De Caro ha definito non corretto dal punto di vista istituzionale che la regione ne sia venuta a conoscenza solo successivamente. Il piano è legato alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 25 luglio 2025 e prevede la progressiva sostituzione del carbone e dei combustibili fossili nel ciclo produttivo dello stabilimento di Taranto. E voltiamo pagina, parliamo di sanità. La sanità pugliese resta al centro del confronto tra governo e regione sul piano di rientro dal deficit. A settembre è attesa la presentazione del nuovo programma operativo, con cui la regione dovrà indicare le misure per contenere la spesa e garantire la sostenibilità del sistema sanitario. La Corte dei Conti evidenzia che il piano non è stato aggiornato dopo il triennio 2016-2018, nonostante i ripetuti richiami dei ministeri competenti. Una bozza del documento è già stata trasmessa a Roma, ma il testo definitivo sarà completato dopo la chiusura del preconsuntivo 2026. Tra gli interventi allo studio figurano la riorganizzazione della rete ospedaliera territoriale, il fabbisogno di personale e possibili accorpamenti o chiusure dei punti nascita con meno di 500 parti all'anno. Da Dina Scotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: Trecco, you ready?
1: Nessuno!
0: Daniel's here. Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Mastercheck.
0: Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance. Come on!
3: Eccoci pronti per una corta di Mastercheck 90, corta ma funzionale, bella, corta, compressa, concisa. Che altro? Vabbè, aggettivi non ne ho, l'importante è che si possa ascoltare un sacco di musica dei 90s, ma anche qualcosa dei primi del 2000, perché puntualmente facciamo queste incursioni.
4: Stavo per dire qualcos'altro, poi mi sono bloccato.
5: Hai fatto la faccia brutta.
3: Cominciamo con la prima, arrivano gli FBI Project e questa è la tanto già ascoltata, ma tanto da riascoltare, tanto evergreen, tanto immortale, Rich in Paradise, perché è soltanto lì che posso diventare ricco, perché sono squattrinato sulla terra per sempre, dall'89. You are

Erano gli FBI Project con Rich in Paradise dall'89 e adesso arriva lei, bella, oddio, bella. È simpatica però Robin S. Ascoltiamola comunque con la sua iconica Show Me Love dal 93, pensate. 93, mi ho dimenticato che fosse così vecchio.

0: Cassius and Steve Edwards con Son of Violence del 2002, una di quelle robe che io ascolterei all'infinito. Poi quanto sono bravo quando faccio il controcanto su queste, quanto sono bravo. I feel like you wanna do. Dovete sapere che Dennis Jack mi sopporta in tutto. Quando faccio il controcanto di questa, forse perché vado un attimo esagerato e forse perché non becco la timbrica giusta, ma basta un secondo e mi invita a ritornare nei ranghi.
1: A confronto di Steve Edwards e la voce di Paperino.

0: Va bene, era Sound of Violence con Cassius che chiude questa bella puntata con la voce abbastanza replicabile, soprattutto da me, da Steve, di Steve Edwards, quello là che canticchia un po' così, un po' colà, eh? Pecore, pecore, pecore, pecore, pecore, scimmie, scimmie. E quindi è andata anche questa bella puntata dove abbiamo ascoltato per cominciare FBI Project e Rich in Paradise, Robin S con Show Me Love dal 93 e poi Cassius con Steve Edwards, The Sound of Violence. È stato veramente bello stare con voi, da Cecco Corvasci e da Dennis Jack, grazie, alla prossima, ciao, ciao.
1: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

Out of Touch, un disco di allora con i suoni di ora. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: alle 13 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 è la radio che state ascoltando, i Ballatissimi, il programma che sta iniziando.
2: Ballatissimi.
1: Inizia adesso, esattamente. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini, anche oggi con voi per la prossima ora. In quest'ora si balla, chiaramente, se potete, se non siete, che so, alla guida di un auto articolato, potreste anche ballare. E il primo di oggi è Diana Flora, si chiama Cores.

Non c'è bisogno di ricordarvelo, il brano Oh Another Star in origine era di Stevie Wonder, cioè lo è tuttora, nel senso che quello originale appunto di Stevie Wonder. Questo che avete ascoltato invece è di Coimbra, ma si chiama ugualmente Another Star, in effetti è perfettamente uguale, c'è solo il beat sotto che cambia per renderlo molto più ballabile in discoteca. Ora Pound Boys, questo mi piaceva tantissimo, si chiama

preferito e parte il disco di Deep Swing in the Music. Che fate? Ballate? Cioè, risposta numero uno, ballate come se non ci fosse un domani. Due, vi dirigete al bar per farvi un cocktail. Tre, è il momento per provare ad attaccare discorso con la ragazza che state puntando da tempo. Quattro, non lo so. Che fate? Non lo so. Però un po' è da bar col gin tonic in mano, eh? Questa qua. Però è bella. Deep Swing in the Music. Ora Alex Farolfi, Burning.

riconoscibilissimo ogni volta che parte, sicuramente l'avrete ricordato con piacere, certo supponendo che abbiate l'età giusta per averlo ascoltato quando è uscito. The Temperer featuring Maya, bellissima, si chiama Feel It.

potete fare un sondaggio, un test veloce per scoprire se siete abbastanza anziani. Basta vedere un attimo se fischiettate o no l'assolo di chitarra dei Pink Floyd, che è stato preso pari pari in questa Another Brick in the Wall di Pink Coffee. Se fischiettate l'assolo di chitarra, allora rassegnatevi, avete sicuramente più di 40 anni, forse anche più di 50, però scegliete un po' voi. Ora George Michael, questa è bellissima, si chiama Flawless.

0: Il disco di Shapeshifters è bellissimo innanzitutto e poi quello giusto per chiudere l'appuntamento di oggi. Il disco si chiama Back to Basics e di Shapeshifters ve l'ho già detto, però siccome c'è una certa età probabilmente l'ho dimenticato. Dunque dobbiamo fermarci, domani ci sentiamo da queste parti per un altro appuntamento con Sabino Pastore, Davide Ferrarini e i Ballatissimi. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1988, 8 Wonder, I'm Not Scared. Dal

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
0: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
0: in versione extended full show.
3: Masterchef.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, BB and the Queen's Band, All Night Long. I've never been, I've never been, I've never been on Complex Lane.

0: Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca è l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ritmo 80.
2: Sempre in forma.
1: Face to face. Face to face.
3: Face to face. Due facce della stessa canzone. Originale o cover?
1: Face to face.
3: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
1: Face to face.
3: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici di Ritmo 80, benvenuti all'ascolto della nostra Rit Parade. Degli anni 2000 hanno sempre un grande ascendente su chi ama ballare. E in questo caso noi toccheremo il mese di agosto del 2003, un mese pieno di grandi successi musicali. Cominciando subito dalla posizione numero 3 di questa nostra Rit Parade, dove incontriamo Preziosa e Marvin con la bellissima Voglio vedere.

0: Il famoso disco di Franco Battiato, ripreso in chiave tipicamente dance, fu un grandissimo successo per Prezioso e Marvin. Si intitolava Voglio Vederti Danzare, lo abbiamo ribeccato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Saliamo di un gradino in avanti per ascoltare uno dei primi esempi di reggaeton giunti in Italia. Dal 2003, esattamente dal mese di agosto, c'è Lorna con la sua Papicciulo.
1: Hit Parade!

successo. Era Lorna con Papicciulo alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 2003. In vetta alla nostra classifica incontriamo la bravissima Lumidi e il motivo si chiama Never Leave You.

0: Ciao.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri forever.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, 900, I Need Love. Dal 1985, Queen, Radio Gaga.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: Massimo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Molto, molto bene. Iniziamo subito con la radio Forever Young con Ritmo 80. Io sono Marco Greco e questo 80 gradi. L'atmosfera è quella. Si parte con una di quelle canzoni che ritmicamente ha dato, come dire, il là a tantissimi pezzi. Sto parlando di Inzaire, il pezzo di Johnny.

0: piacere, è un piacere riascoltare con enorme, enorme giubilo. Vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti da Marco Greco, alla prossima, rimanete con Ritmo 80 alla radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 18 in punto.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando l'affondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: un disco per l'estate.
2: Yo, let's funk this party, alright?

0: ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1986, Jackie Graham, Breaking Away.

0: dal 1984. Matt Bianco, Whose Side Are You On?
1: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbasci.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato The Cure, Close to Me e The Style Council, You Are the Best Thing.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per un altro Master Check 90 su ritmo 80 e pura energia 90 anche questa volta. Perché parlo così? Perché mi è venuta anche un po' la voce 90, qualche volta ci vuole. Ciao. Cominciamo subito con i Coro featuring Talisa e questa è Because the Night Belongs to Lovers. Tra parentesi l'ho aggiunto io. Because the Night dal 92 in Master Check 90. 2.

0: Mr. Jack
1: con Cecco Corbace e Daniel Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette. Give me five.

0: sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Al nord invece il tempo sarà tratti instabile con temporali sparsi localmente anche intensi. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, salvo per delle nubi a tratti compatte al nord al mattino e rapido diradamento dal pomeriggio, ma da segnalare poi sui settori interni del centro-sud e sulle Alpi tra pomeriggio e sera ancora qualche temporale di calore. Temperature in flessione di qualche grado, con massime infatti non oltre i 35 gradi, valori decisamente più sopportabili rispetto agli altri giorni. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimet.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
0: Basilda su Ritmo 80. Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1992 va in onda dallo stadio di Wembley il Freddie Mercury Tribute Concert, che totalizza più di 1 miliardo di spettatori e genera milioni di dollari per la

versione alla bassline di un disco del 1984 di Ian Clark, intitolato Our Darkness. Il risultato è un 12 pollici alternativo, che però diventerà presto ballatissimo nei dance floor europei. Il suo titolo è Dig It, del progetto Beatmax. Un anno dopo va in onda la prima puntata di Non è la Rai, un programma che farà parte, a suo modo, della storia della televisione. Nello stesso periodo Steve Anderson e Dave Simon formano i Brothers in Rhythm e campionano Always There di Charboni. Terra a sua volta era una cover del pezzo originale dei Side Effect, che è stata coverizzata anche dall'Incognito. Such a Good Feeling sarà uno dei dischi più ballati di quell'anno, in tutto il mondo.

Elencare le cover o i remix diventati più noti degli originali sarebbe impossibile, ma alla lista va doverosamente aggiunto My Body and Soul di Marvin Gardens, progetto tedesco che nel 1992 ripesca My Body and Soul dei Delicious. Questa versione, pubblicata nel 1986, non ebbe particolare fortuna, ma la cover di Marvin Gardens è da classificarsi assolutamente come un classico della musica da discoteca. Nel 1998 nasce il primo Kama, un ibrido prodotto dall'accoppiamento di un dromedario con una femmina di lama. Lo stesso anno i Just Funk, con il featuring di Jocelyn Brown e il remix di Steve Silk Harley, producono

Nel 2004 il gruppo americano dei Blaze festeggia i 20 anni di attività con Most Precious Love, per il quale si regala la fantastica voce di Barbara Tucker e la collaborazione di tanti altri artisti, accreditati come Underground Dance Artist United for Life, progetto del quale fanno parte anche Ultranate, Byron Stingley, Michelle Wicks e tanti altri. Il pezzo raggiunge la vetta delle classifiche un anno dopo e con nuovi mix ancora

1996 Braveheart, diretto ed interpretato da Mel Gibson, vince il premio Oscar come miglior film. Ed è l'anno in cui Christian J. Bolland, meglio conosciuto come C.J. Bolland, campiona un disco dello stesso anno, In the Spirit, The Cream. Ci furono diverse controversie legali, ma la versione di Armand van Helden è ancora oggi ballatissima negli house dance floors. Basta! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B.

Luciano Pasilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Nel 1988 in Italia viene inaugurato il Salone del Libro di Torino. Lo stesso anno, negli Stati Uniti d'America, il gruppo house dei Rays produce Break for Love. Fu un successo assoluto in America, tanto che nel 2002 i Pet Shop Boys

1989 fa l'esordio un cantante di origini americane e tedesche, Sidney Youngblood. Il suo primo singolo, If Only I Could, crea un perfetto mix tra i suoni R&B, chitarra funky, basso deep e groove house. Questa fusione fa impazzire la Virgin Records, che pubblica il singolo in vinile, cassetta e compact disc. Le contaminazioni erano spesso presenti nella house music di fine anni 80. La musica house è il genere giusto per sperimentare, ed è quello che fanno anche i Beatmasters, che con Who's in the House la

un computer IBM batte per la prima volta a scacchi un grande maestro, Garry Kasparov. Lo stesso anno i Monsters at Work pubblicano To Be in Love, che verrà poi ripubblicato nel 1999 su Defected, con il featuring di India. Ancora oggi, il singolo prodotto dal duo composto da Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez è uno dei più rappresentativi della house music. Nello stesso periodo, François Kevorkian produce la sua versione di Pussycat, un disco del duo inglese di trip hop,

classico degli In Excess viene mixato con samples di due tracce di Dennis Parker, Like an Eagle e I'm So In Love. Il suono di I'm So Crazy si diffonderà nelle classifiche di tutta Europa, partendo dalla UK Single Chart. Nel 1985, mentre Michael Jackson e Lionel Richie lavorano il progetto We Are The World, Joan Atkins pubblica il suo primo disco da solista con il nome Model 500. La sua No UFOs scandisce a 125 bpm la nascita della techno music.

Ayrton Senna vince il suo primo campionato del mondo di Formula 1. In quell'anno esplode la Acid House, che non sarebbe stata la stessa senza Can You Party dei Royal House. La traccia contiene vari samples, tra le quali spicca il vocale Can You Feel It, campionato da un live dei Jackson 5. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80.

venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday. Il venerdì sera di Ritmo 80. Il viaggio nel tempo e nel ritmo.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef Novanta. Masterchef Novanta. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
2: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20.
2: In versione extended full show.
3: Masterchef.

0: Ascoltami.
1: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
2: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
1: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
2: Ci puoi giurare.
0: Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday.